Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Benvenuto Marco dall'Italia a La Bottega Radio. Come stai Marco? Buongiorno Italia. Tanti auguri per il giorno della Repubblica, 2 di giugno. Bueno, ya estamos a 3. Ya pasó el día de la independencia italiana. Acá en Uruguay, 1 minuto para la 1 de la mañana.

Bienvenido DJ DC de Argentina a la Bottega Radio. Benvenuta Ana Di Salerno. Buongiorno, Ana, buongiorno Italia.

0: Gracias, Caterín, por ese quiéreme, por ese regalito. Gracias, Ana.
1: Sei sulla radio dell'emozione, sei sulla bottega radio.